desidero la morte. Solo per unirmi con vincoli indissolubili al celeste sposo. Desidero pure la vita, per sempre più patire.